0: Fatte dolce nocchio amara, non ta fa tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son che frutta ciascun uomo, se più meglio maturata,